e fumiamo di subalterni. Princesa aspetta e lei credeva eterni regali carnevali della notte.

ansietà trafigge quei risvegli. I suoni sono abbagli che il buio trasfigura in un invito.